0: avvicini, sesso ne s'avvicini, angio non tarda, ogni altro s'allontani.
1: Adesso sesto.

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Al fin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo! Oh.
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella dico solo narrar.
2: Donnesca al cercio,
1: c'è dubbio, una fanciulla bella, giovine, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Per te.
2: Va bene.
0: Per la mano e salve.

0: che tua bella.
1: Oh, maledetto!
0: Inganna profitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi metto, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio anche!

0: ha parlato. Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
1: Taci, sciocco! Chi va là?

0: sposate, mezza ragazze, ritmo e scatti, vi peggio vi non andrete a fare pescole pazze, non andrete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: azzerlina,

piega dalla testa. Quel bassetto mi fa strangolare, che bisogna cercarlo dopo. C'è un bel bassetto, tocca, tocca. Quel bassetto mi fa strangolare, l'abricò.

ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: tu l'amicizia oltraggi con questo dubitar. Pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quell'astro splendeva al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah già che vuoi tanto

0: Ma da me sorpreso ancor.
1: Come? Che? Come?
2: Come?
1: Come?
2: Che?
3: Da tua cugina.
0: Lo sceglier trovare inchiuso.
3: Picchio.
0: Ma pre barbarina paurosa fuor dell'uso.

0: tappeto al tavolino. Vedo il
1: pancio!
2: Acco saveggio!
3: Crude stelle!
4: Meglio ancora!
0: Onestissima signora!
3: Caderno, fate peggio!
0: Or capisco come va!
3: Giuseppe!

0: Avrai senato ormai le sue disculpe udite. Avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo favello!
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Arte comune queste derei. Pur dal senato ancora, non torna alcun. Chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende. Io tutto voglio saper pria di...

0: balcone che guarda il giardino. Mille cose ogni dinci d'arvegio, e poc'anzi può darsi di peggio. Vedo l'ozio del mio gitar giù.
1: Calma il cuore,
0: vedete i galopali.
1: In giardino,
0: sì.
1: Cosa sei?
2: Ma dove cito?
0: Ritornato il birbone fuggito, ed un tratto di vista musì.
1: Sì,
0: che faccio? Sì,

0: Oh, dal balcone!
1: Dal balcone!
0: In giardino!
1: In giardino!
2: Ma signore, signore, tranquillino!
0: Senitore, senitore! In volto il vedesti?
1: No, non ridi!
3: Signore, ascolta!
1: Non ridi!
0: Vi ha piacere, sta zitto una volta, e ti soldi farvanti più culto, già che fatto un apostolo e

0: il direbbe.
1: Tu che dici?
0: E a me ragazzo,
1: che lo vi?
2: E saputo, da si figlia cavallo qui giunto, da si vive forse sarà.
0: Questo no, c'è il cavallo, io lo vi.

0: vostre dunque saran queste carte che perdeste?
1: Orgiliane, sono in trappola, sono in trappola.

0: modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Ah, è il foglio che Figaro le scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi vuol dire che sia?
2: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah sì, Susanna, appunto.
2: Che passò, mi diceste, alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? O più non vede bene.
2: Susanna!
0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
2: Io non so nulla. Ma turbata senz'altro.
1: Oh, questa serva! Più che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai, qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento ti lascio, odi.
1: Non odo nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurme con Figaro destinato.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, mia cara, e con quel dritto cogi prendi.

0: disse che Rubino era giunto a Siviglia, a tal oggetto mandato Basilio.
1: Oh cielo, è Figaro, a lui non dite nulla, invece tua voglia andarci, io me ne so.

E disse, va bene con la, che pensi tu, rapirla. Come subito sera la troverai sola, si te

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? Ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti

0: galante. Per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.

0: Maledetto!
1: Nell'inganna profitto, non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggire, mi metto, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
0: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
1: Perché no?
0: Ma se fosse costei stata mia moglie!
1: Meglio andare!

ha parlato? Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo. Taci, sciocco!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

senza vi gruppo. Come via, combattite, combattite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

A voi signore, non dico niente, un certo timore, un certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta...

0: Riposate vezzose ragazze, rinfrescatevi peggio vi non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

0: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms, the future awaits you. coursesnow.com.au 1300 302 591 1300 302 591.
1: Cos'è questa commedia?
2: Che ci danza secondo me cor mio?
3: Non c'è speranza.
4: Signor, non sdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che obbedisti un diritto singrato a chi l'amava.
5: Quel dritto non è più.
6: Cosa si brava?
4: La vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca, costei che vostro dono illibata servo, copri di questa, simbolo d'onesta, candida vesta.
7: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
8: Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, è un dritto ingiusto.

amicizia, a voi prometto compier la cerimonia. Chiedo sol breve indugio, io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi pian felici. Marcellina si trova.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensare. Potrebbe forse...

Sì, della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: senti? Carina mia.
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare e virmi. Al premio nacchi le ragazze in giuria.
0: Liberatemi, Odelia, questa furia.

0: fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai, cominci il ballo. Resto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi, io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo. Ma tu di grazia metti giù quel rasoio. Mi vuoi forse sbagliare?

0: quel scioccone. Che ne dite, mio ben, so far pulito.
1: Signor, è mio marito.
0: Chi? Colui. Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biffo il caccio vi sia strapazzato.
1: Ma signor, io li tieni parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser

un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio

0: non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo e il masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppa il muso. Chi va là?
1: Non è solo. Ci vuol giudizio.
2: Amici,
1: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor